0: Powers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Mix Radio. Comandando. Ready to